dodicesima domenica del tempo ordinario. Benvenuti a partecipare a questa santa liturgia. A tutti i papà lontani e vicini e papà qui presenti, buona festa. Iniziamo con il canto Noi crediamo in te.

0: Preghiamo per Clelia Brunetti, Michelina Giangrande e famiglia, figlia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opera, omissione.
1: Per mia grandissima colpa.
0: E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me al Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
0: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
0: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
0: Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quando brulica in essi.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di uno solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Non abbiate paura. Per ben quattro volte nel Vangelo Gesù menziona la paura. Paura degli uomini, paura di chi uccide il corpo, paura di non valere abbastanza, paura di perire nell'eterna Geenna. Le prime tre citazioni sono altrettante esortazione al coraggio. La quarta, invece, un avvertimento contro chi pensa di salvare il proprio corpo ma trascura l'anima. Il Signore sceglie coloro che vibrano con Lui, condividendo l'impegno dell'annuncio. Da loro alcuni poteri straordinari, come quello di praticare esorcismi e guarire. Da loro le istruzioni su come si annuncia il Vangelo, dove e a chi. Non ama girare attorno alle questioni. Gesù dichiara apertamente agli apostoli che la loro missione non sarà facile. Non tutti ascolteranno, non tutti si convertiranno, non tutti accoglieranno pacificamente e docilmente la dottrina cristiana, specie in quelle parti che innovano profondamente, prendendo le distanze della tradizione giudea. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico. I dodici potrebbero addirittura rischiare la vita. La paura così divenne la compagna fedele dei cristiani di quel tempo. Tradimenti, le delazioni contro di loro erano all'ordine del giorno. Potevano avere origine dunque in la famiglia, sul posto di lavoro, tra i capi, tra i servi, gli avversari, proprio come aveva fatto Giuda a vendere il Signore per 30 miseri denari. In fondo non c'era da stupirsi se il messaggio cristiano suscitasse e ancora susciti una così accesa polemica. Il vecchio sacerdote Simeone lo aveva profetizzato. Il primo evangelista sottolinea la durezza delle parole del Signore che parla ai primi missionari. Il Figlio di Dio esige un'adesione totale, indivisibile alla sua persona. La comunione con Lui deve essere preferita anche ai vincoli umani più sacri. La proposta forte e chiara è quella di seguire Cristo senza opporre condizioni, anche a costo della vita. Del resto, la perdita della vita terrena ha come contropartita l'ingresso alla vita eterna. Il Vangelo si può riassumere in poche parole. Gesù non ammette mezze misure, né compromessi in coloro che scelgono di aderire a Lui. Siamo cristiani o no cristiani? I cristiani tiepidi sono una grossolana contraddizione. Il Signore ci aiuti oggi e sempre. In piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, con un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, delle stesse sostanze del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. De nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Con lo Spirito Santo, che è Signore dalla vita, procede il Padre e il Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio infonde in noi la certezza della nostra vita debole e fragile e preziosa agli occhi del Padre. Con piena fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo la rende sempre più testimone della verità dell'amore attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per tutti i vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo, nostra gioia. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per le autorità civili e gli organi del governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
1: Per noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ostacolo e avversità. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimone del tuo amore. Per l'eterno riposo di Celia Brunetti, Michelina Giangrande, famiglia, per tutti i nostri papà defunti, preghiamo.
1: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
0: Per tutti i papà qui in chiesa, quelli a casa, e per tutti i nostri bisogni e per la pace nel mondo, preghiamo.
1: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
0: Padre nostro, accogli benigno la supplica dei tuoi figli in preghiera. La forza del tuo amore vinca in noi ogni paura, ci trasformi in testimoni liberi e coraggiosi della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Seduti.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, oh Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale, Egli ci ha fatti passare della schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli ci è acquistato per annunciare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. E noi uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la

0: fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipe della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Cristian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Clelia Brunetti, Michelina Giangrande e tutti i defunti della famiglia, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e a noi i nostri debiti, come anche noi li remittiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci del male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu il regno, la tu potenza, è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace

0: secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, e non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in riscontro dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Ci avviciniamo alla mensa del Signore cantando tutti assieme: la mano nella tua.

0: Ti ringraziamo, Signore, per questa Eucaristia e il messaggio di oggi che ci dà forza per seguire sempre il Signore prima di tutto. Auguri e benedizioni a tutti i papà qui in chiesa e a casa. Dopo la messa, i Cavalieri di Colombo doneranno un regalino a tutti i papà. Ringraziamo i Cavalieri di Colombo. Peregrinaggio a Sant'Anna, 18 luglio, vedere il bollettino. E spettacolo musicale prossima domenica, 28 giugno, 5 del pomeriggio. La festa di Sant'Antonio è andata molto bene, ringraziamo a tutti quelli che parteciparono, anche a tutti quelli che donarono come Salvatore, come Euromarché, come Luigi Trateur. Ringraziamo a tutti quelli che hanno fatto possibile la festa. E questo mercoledì la solennità di San Giovanni Battista. L'orario dell'Eucaristia è lo stesso, 8 del mattino, 7:30 della sera, e l'ufficio chiuso. Continuiamo a pregare per la pace. In piedi. O Padre, che ci hai rinnovate con il santo corpo e il preziosissimo sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri si ottengano la pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Per i nostri defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, oh Signore. E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, oh Signore.
1: E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona domenica, buona festa del Papà.
1: Grazie altrettanto.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: ...171 della via Ogilvy, scopriamo insieme di cosa ci parla oggi Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio!
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFB. Oggi mi trovo nella sede del CRAIC ed ho il piacere di essere in compagnia del mio collega Marco Coniglione, a cui do subito il benvenuto. Ciao Marco!
3: Ciao Fabrizio, un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Allora Marco, siamo ormai quasi arrivati all'estate, giusto? All'inizio dell'estate, quindi sì. Alcune delle attività che si svolgono qui presso la nostra sede si sono concluse questa settimana. Ecco, vogliamo fare un po' un riassunto della situazione?
3: Certamente, con molto piacere. Abbiamo appunto chiuso gli incontri della ginnastica del giovedì, la ginnastica articolare su sedia, che è sempre un'attività molto richiesta dai nostri anziani, quindi già non vedo l'ora di ritornare a settembre. L'abbiamo già detto, ma tengo a sottolineare che grazie al contributo della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese quest'anno andremo anche oltre, diciamo, cerchiamo di coprire il massimo degli incontri possibili, sempre tutto è condizionato dalle condizioni meteorologiche, quindi il troppo caldo e il troppo freddo cerchiamo di evitarli sempre, però ecco, cercheremo di offrire questi incontri che fanno veramente tanto bene ai nostri anziani al massimo delle nostre possibilità. E questa settimana abbiamo avuto anche l'ultimo pranzo di Marisa per salutare tutti i partecipanti per la pausa estiva, per dargli l'arrivederci anche a questo gruppo al mese di settembre. Anzi, a proposito, vorrei dire di rimanere all'ascolto di questo nostro segmento, perché poi prossimi alla riapertura annunceremo e daremo tutti i dettagli nuovamente.
2: Certamente.
3: Sì, e anche voglio tranquillizzare le persone che sono invece già iscritte sia al pranzo che ai corsi di ginnastica articolare su sedia, verranno, siccome sono già nelle liste, verranno già chiamati una settimana prima all'incirca da Liana, la nostra Liana Evangelista, che appunto in quanto coordinatrice si occuperà di avvisarli e di accertarsi se vogliono proseguire con la loro partecipazione.
2: Ecco Marco, l'ultimo pranzo di Marisa eravamo 38 persone,
3: sì.
2: Ma voglio sottolineare una cosa in particolare, che diverse persone che partecipano ormai da diversi anni al pranzo ci hanno detto: ah, no,

0: vediamo l'ora che arrivi settembre, perché questo appuntamento del martedì per noi è proprio una cosa eccezionale,
1: sì.
0: Perché ovviamente gli permette di uscire di casa, di
1: certo.
0: passare una giornata in compagnia non solo nostra ma in compagnia anche delle altre persone,
1: sì.
0: e così facendo si sono creati anche dei legami di amicizia.
1: Certamente, anche perché più avanti andiamo con il tempo, la maggior parte diciamo questo è un pranzo che è dedicato principalmente alle persone che vivono una condizione di solitudine a casa, quindi la maggior parte appunto sono in residenza o sono a casa da sole, e adesso iniziano ad avere anche qualche problema di mobilità, e quindi queste sono tutte problematiche che comunque tendono a limitare le relazioni umane. E questo appunto, questo momento di incontro, anche se per noi diciamo rientra nella routine dei nostri programmi, per loro magari è uno dei pochi momenti in cui possono uscire, incontrarsi con delle persone amiche, passare un momento di festa qui tutti insieme, e quindi si sente molto l'apprezzamento di questo, di questi pranzi comunitari. Ci ringraziano tanto, soprattutto con appunto chi partecipa da tanti anni, veramente è un ritorno d'affetto che è impagabile, che ci gratifica molto nel nostro lavoro.
0: Certamente, Marco, sono totalmente d'accordo con te. Quindi parlando degli anziani, non possiamo non citare il fatto che lunedì 15 giugno si è stata celebrata la giornata internazionale contro gli abusi o i maltrattamenti sugli anziani.
1: Sì.
0: Ecco Marco, cerchiamo di inquadrare un po' questo discorso degli abusi, maltrattamenti, ecco, ma di cosa parliamo in realtà?
1: Allora, innanzitutto vorrei avvisare chi è all'ascolto, e se fosse interessato, verso la fine di questo segmento lasceremo un numero di telefono, quindi
0: sì,
1: chiunque...
0: Sì, preparare carta e penna, perché daremo daremo un numero di telefono utile per chi eventualmente si sente vittima di un abuso.
1: Sì, o anche magari per chi vuole maggiori informazioni, anche perché appunto in un piccolo segmento come questo è difficile elaborare un argomento così ampio. Io quello tendo sempre a sottolineare, anche come rappresentante del CREC, ho partecipato a diversi incontri tra organismi che riguardano questo, tengo sempre a sottolineare, essendo un argomento molto vasto, e purtroppo la maggior parte degli episodi più gravi sappiamo che si svolgono all'interno delle mura domestiche, senza che diciamo difficilmente qualcuno dall'esterno possa agire,
0: reperibili da fuori diciamo.
1: Allora, quello che io sono convinto è sempre partire dal piccolo, iniziare a vedere cosa possiamo fare noi per migliorare la situazione. Allora, secondo me già il fatto da cittadini responsabili, noi dobbiamo prima di tutto, quando abbiamo a che fare con gli anziani, metterci al loro posto, accettare il fatto che spesso e volentieri le persone anziane hanno bisogno di un po' più di tempo nel darti una risposta, nello spostarsi, nel muoversi,
0: nel fare le loro cose in generale.
1: Esatto, quindi accettare questo, magari organizzarsi di conseguenza, e non mettergli troppa pressione, perché anche poi magari vanno in confusione. Quindi questo intanto è quello che possiamo fare noi in prima persona quando interagiamo con una persona un po' più grande di noi, dove secondariamente come utenti o diciamo persone che frequentano luoghi pubblici, magari dare un occhio se c'è una persona anziana che magari ha qualche difficoltà nel salire nell'autobus, se si è testimoni di qualcosa, magari intervenire e cercare di

0: di preoccuparsi che le persone anziane che stanno attorno a noi siano trattate giustamente, con la loro dignità.
1: Certo, nella giusta misura.
0: Sì.
1: Ecco, a volte si parla di ageismo, di discriminazione basata sull'età.
0: Sì.
1: E, ecco, è una parola nuova questa, l'ageismo, ma... appunto si può manifestare in vari modi, ad esempio che cos'è imporre restrizioni, limitare l'accesso a determinate risorse o servizi, oppure manifestare dei pregiudizi o infantilizzare, proprio trattare come un bambino una persona. Insomma, l'appello è quello di trattare sempre le persone con la loro giusta dignità.
0: Sì, è proprio questo. Pensare appunto che abbiamo davanti a noi una persona, ed è come agiamo anche con i bambini, solo che magari con i bambini il fatto che sono più piccoli, che sembrano, diciamo, notiamo molta di più la differenza, magari ci viene più spontaneo. Una persona anziana magari la viviamo più come un nostro simile, ma magari non percepiamo che l'età richiede un cambiamento di comportamento e di relazione.
1: Perfetto Marco, allora io ti ringrazio e ricordo, come abbiamo detto, che esiste una linea telefonica, la linea Aide Maltraitance Adulte Aînées, la linea contro il maltrattamento degli adulti e delle persone anziane. Il numero è 1-888-489-2287. Allora io ringrazio Marco, ringrazio le
0: Repro
1: Saint-François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile. Vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Ringrazio Fabrizio e Marco, rivolgo come sempre un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAI, che buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
4: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi, un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
3: In occasione della festa del papà, la signora Teresa di Palma Melchior, a nome del direttore generale Alain Chartier e di tutto il personale del Repos Saint-François d'Assise, augura a tutti i papà una splendida festa all'insegna dell'affetto e della gratitudine, con un pensiero speciale ai papà che purtroppo non sono più con noi, ma che vivono nei nostri cuori e nei nostri ricordi.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre onde, quelle del CFMB 1280, in questo 172esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. Ma oggi è anche la terza domenica del mese di giugno e ciò significa che oggi è la festa del papà, dunque prima di aprire la trasmissione, mi dovete capire, sarà un po' difficile per me. Oggi questa è la prima edizione della festa del papà in una fase nuova della mia vita e allora diciamo che le emozioni saranno un po' più sentite del solito e la cosa mi dispiace perché sarebbe bello avere delle emozioni più sentite quando le persone ci sono. E allora a voi papà in ascolto che ci siete, buona festa del papà a voi, ai vostri papà, anche di tutti gli ascoltatori, di tutte le ascoltatrici, gli mandate i nostri auguri di buona festa del papà. È un pensiero davvero molto speciale, molto sentito a tutti i nostri papà che non ci sono più. E allora ci saranno anche alcune canzoni dedicate a questa ricorrenza, ma anche dedicate a questa figura importante. Un mesetto fa abbiamo avuto la festa della mamma e tante belle canzoni le abbiamo ascoltate che sono dedicate a questa importantissima figura, ma quella del papà è altrettanto importante. E allora qualche artista ha pensato bene di buttare giù qualche frase molto sentita e soprattutto mi accorgo a che punto spesso c'è un mea culpa in alcune canzoni che sono dedicate al papà. Una in particolare non ve la farò ascoltare oggi, semplicemente perché all'interno ci sono alcune parole che di solito vanno ripulite, vanno tolte per consentire la radiodiffusione di alcune canzoni. Lo sapete, io ci tengo a queste cose perché forse la mia mentalità radiofonica è un po' più nordamericana e allora certe cose vanno almeno censurate in accenno, ecco, non vanno espresse limpidamente, nitidamente come, ahimè, si fa purtroppo anche sulle nostre onde di tanto in tanto e non dovrebbe essere il caso. Prometto che per l'anno prossimo questa canzone è davvero bella, la ripulisco così ve la faccio ascoltare, ma ce ne sono altre dedicate al papà che sono carine e che con piacere ascolteremo. E come vi dicevo, se oggi avete la possibilità di chiamare papà, di stare in compagnia di papà, fatelo e fategli capire a che punto è importante per voi. E allora non ci saranno soltanto canzoni dedicate al papà, una in particolare la dedicherò a questa nuova stagione, sì, perché oggi è anche stata l'ultima domenica della primavera ed è la prima domenica d'estate, anzi è il primo giorno d'estate perché ufficialmente l'estate è arrivata qui in Quebec alle 4:24 ora legale e così siamo entrati in questa nuova stagione. E la durata del giorno oggi sarà al massimo 15 ore e 44 minuti, il massimo per noi qui a Montreal, e cercheremo di approfittarne al meglio. Il meteo per il momento sembra dalla nostra parte, però ecco, prima di proseguire volevo comunque anche esprimere la mia solidarietà per i nostri concittadini, ma anche i nostri amici ascoltatori che vivono a Dollard des Ormeaux, perché questa mattina ancora c'erano oltre 6.000 utenti, 6.000 abitazioni prive di corrente elettrica. Non solo, ma alcune abitazioni sono state inondate perché c'è stata alluvione ieri. Noi spesso ieri abbiamo avuto l'occasione di patire un po' di questi temporali. C'era l'avviso di temporali a volte anche violenti e ci sono stati perché appunto in certe zone di Montreal, in particolare Dollard des Ormeaux, sono cadute tante grandi quantità di pioggia, fino a 150 mm di pioggia in alcune zone di Montreal come appunto Didio
Allora, questa mattina molti dei nostri ascoltatori, forse mentre ascoltano la radio, stanno anche tentando di ripulire un po' e di dimenticare i danni causati da questa alluvione di ieri. E questo è l'esempio di quello che può essere un bollettino meteorologico, dove sono previsti temporali sparsi, a volte anche soltanto al 30-40%, ma quando dicono che possono essere violenti, ecco, dove poi colpiscono possono fare tanti danni. E allora credo che la solidarietà per i nostri ascoltatori di quella zona è tutta all'unisono, non soltanto mia ma anche degli altri ascoltatori di CFMB. E magari se conoscete qualcuno da quelle parti, chiamate per sapere se è tutto a posto, e magari se hanno anche bisogno di una mano d'aiuto per ripulire, perché vedo alcune fotografie dove addirittura la metà è ricoperta, cioè la macchina fino a metà, all'altezza dei vetri, ricoperta d'acqua. Dunque, tristi immagini da vedere, però oggi la giornata dovrebbe essere davvero più bella, anche se i rischi di temporali ci sono. I dettagli un po' più in là in questa prima ora della trasmissione. Ho parlato già tanto, secondo me sarebbe il caso di addentrarci anche nel mondo musicale di questa radio. Abbiamo iniziato la trasmissione con una simpatica canzone di Andrea Bocelli, Semplicemente, e semplicemente noi proseguiamo con un'altra canzone, questa volta dedicata al papà, secondo me una delle più belle, e anche se le sonorità sono molto attuali, e non soltanto le sonorità, il tema è sempre attuale. Dovete pensare che questa canzone risale agli anni 80, la cantava Grazia Di Michele, intitolata Io e mio padre.

0: Ecco, avevo detto degli anni 80 quasi, eravamo già entrati nel 1990 quando questa canzone l'ha presentata a Sanremo, grazie a Di Michele. Intanto, a breve ci sarà anche per voi, anzi subito, entriamo con il taccuino sociale.
1: Taccuino sociale.
2: Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière, al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Domenica 28 giugno presso il centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini. Cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con la processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esamis de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
0: Sono esattamente le 9:19, forse qualcuno è curioso di sapere in questo momento com'è il meteo, se dobbiamo uscire nei prossimi minuti, nelle prossime ore. Ebbene, sono 18 i gradi fuori dai nostri studi sotto un cielo piuttosto nuvoloso, ma la temperatura percepita è anche quella, 18, e il vento soffia leggero da ovest, dunque niente di cui preoccuparsi, almeno nelle prossime ore. Poi in pomeriggio il quadro potrebbe cambiare, ma i dettagli ve li do intorno alle 9:50. Ci sarà a breve per voi, ci saranno i risultati delle lotterie, poi ci sarà il brano strumentale davvero bellissimo per sottolineare l'anniversario di nascita di un compositore di rilevanza importante per il cinema americano, scomparso a giugno dell'anno scorso. Lo ascolteremo il suo brano dopo i risultati delle lotterie, ma c'è anche da sottolineare l'anniversario di nascita di un paroliere italiano che ha lavorato con tanti compositori e soprattutto le cui parole in canzone, sono state cantate da tanti artisti. Uno di questi artisti è Fred Buongusto. Una delle sue canzoni è questa che vi faccio ascoltare adesso, La mia estate con te. Poi ci saranno tante altre canzoni di questo paroliere nella terza ora di Domenica Insieme. Allora, Fred Buongusto.

tavolo, con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via, fare finta di fregarmene.

corse, in automobili, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore.

0: La mia estate con te, Fred Bongusto, canzone del 1976. Allora, buona estate a tutti voi, magari anche romantica se possibile.
1: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato tre numeri all'otto, 25, 60 e 38.
0: E chissà, magari anche vincente, lo scopriremo adesso perché andiamo a vedere i risultati delle lotterie, le principali, alle quali possiamo partecipare noi qui in Quebec il venerdì e il sabato. Allora, partiamo da venerdì sera. Estrazione di Lotomax del 19 giugno 2026. I numeri usciti sono i seguenti: 5, 13, 21, 33, 41, 42, 51, complementare 10. L'altra lotteria importante del venerdì sera, Quebec Max, i numeri estratti sono questi: 5, 10, 17, 19, 23, 42, 47, complementare 3. La quotidienne, quella di venerdì sera, a due cifre 2-0, a tre cifre 5-5-8, a quattro cifre 0-3-7-8 e l'extra di venerdì 4-0-4-0-2-0-4. Passiamo adesso alla mini, estratta il venerdì 650086. E adesso veniamo al sabato sera, 20 giugno, dunque ieri sera. Loto 649, sorteggio classico 9-5. Che dico? 9-15, ecco, 9-15. Eh sì, sono anche per ordine numerico, dunque 9-15-26-27-35-42, complementare 17. La combinazione legata all'estrazione della pallina d'oro, e in questo caso è uscita una pallina bianca, è la seguente: 7-4-9-8-2-1-1-4-0-2. Le altre del sabato sera: Quebec 49, 3-14-34-44-45-49, complementare 6. La quotidienne di ieri sera a due cifre 2-7, a tre cifre 9-3-3, a quattro cifre 3-8-2-3. Mentre per banco sono usciti i seguenti: 8, 9, 14, 17, 19, 21, 25, 28, 31, 35, 42, 50, 51, 54, 60, 61, 63, 64, 65 ed infine 69. L'extra per tutte queste: 0, 2, 6, 3, 4, 6, 7. Dunque, per Lotomax in palio c'erano 25 milioni, non sono stati vinti. Abbiamo un unico vincitore del 6 su 7 più complementare e vince circa 178 mila dollari. Questo vincitore in Quebec, dove è stato vinto anche un Max Plus, e in Ontario gli altri tre Max Plus. Prossimo sorteggio, 23 giugno 2026. 30 milioni il monte premi, dunque 30 lotti da 100 mila dollari addizionali. Invece per la 649,

Bella questa melodia, bei arrangiamenti anche, bella orchestrazione di Percy Faith e la sua orchestra, Theme from the Fox, un film uscito qualche tempo prima della pubblicazione di questo brano. Infatti negli anni, anzi nei mesi che hanno seguito l'uscita di questo film, The Fox, ci sono state tante versioni di questo strumentale, che è anche il tema principale di questo film, The Fox, e ve l'ho fatto ascoltare questo strumentale per parlarvi del suo compositore, Lalo Schifrin, che è stato un pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra argentino-americano, noto per la sua vasta produzione di musiche per il cinema e la televisione. Tra i suoi lavori figurano famose sigle di serie televisive come Mission Impossible e Starsky & Hutch. Boris Claudio Schifrin nasce a Buenos Aires, in Argentina, il 21 giugno 1932. È il figlio di Luis Schifrin, un violinista nella Filarmonica di Buenos Aires, e di Clara Slifkin. All'età di 6 anni inizia a studiare pianoforte con Enrique Barenboim, e in gioventù perfeziona i suoi studi con Andreas Caralis e Juan Carlos Paz, iniziando nel contempo a interessarsi al jazz. Sebbene avesse studiato sociologia e legge all'Università di Buenos Aires, Boris si interessa maggiormente alla musica e all'età di 20 anni ottiene una borsa di studio per il Conservatorio di Parigi, dove studia con Olivier Messiaen e Charles Coquelin. Schifrin finanzia parte dei suoi studi esibendosi come pianista nei locali notturni parigini e suona anche il pianoforte nel primo album di tango

di Astor Piazzolla, registrato a Parigi. Tornato in Argentina, fonda un'orchestra jazz e nel 58 incontra Dizzy Gillespie a un concerto a Buenos Aires. Questo incontro lo porta a trasferirsi a New York all'età di 26 anni e negli Stati Uniti cambia ufficialmente il suo nome in Lalo, il diminutivo argentino del suo secondo nome, Claudio. Nel 1960, dopo lo scioglimento della big band di Gillespie, Shiffrin, così viene chiamato negli Stati Uniti, si unisce al suo nuovo quintetto, rimanendovi fino al 1962 e diventandone rapidamente direttore musicale e arrangiatore. Collabora anche in questo periodo con artisti come Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Stan Getz e Count Basie. Nel 63, la casa discografica per la quale lavora Lalo, la Metro-Goldwyn-Mayer, gli offre l'incarico di comporre la colonna sonora del film Rhino. Sarà la prima di oltre 100 colonne sonore da lui composte, molte delle quali, dalle forti influenze jazz, diventeranno dei classici del cinema, come Cool Hand Luke del 67, Bullet, famoso film del 68, Dirty Harry, il primo dei quali pubblicato nel 1971, e poi Enter the Dragon 1973. Shiffrin compone anche, a cavallo tra gli anni 60 e 70, alcune delle sigle più famose per serie televisive come The Cat nel 66, Mission Impossible nel 66 pure, e poi Mannix nel 67. Trasferitosi intanto a Los Angeles, dal 1968 al 1971 insegna anche all'Università della California, ottenendo nel frattempo, nel 69, la cittadinanza americana. A partire dagli anni 80, Shiffrin si concentra maggiormente sul suo lavoro di arrangiatore e direttore d'orchestra, dirigendo alcune delle più importanti orchestre sinfoniche del mondo, tra cui la Filarmonica di Londra, la London Symphony Orchestra e l'Orchestra Sinfonica di Vienna. Negli anni 90, Shiffrin scrive molti degli arrangiamenti per i concerti dei tre tenori, a partire dal loro primo concerto alle Terme di Caracalla nel 1990 in occasione dei mondiali di calcio. Lalo Shiffrin muore per complicazioni dovute a polmonite a Los Angeles il 26 giugno 2025, solo 5 giorni dopo aver compiuto 93 anni. Oggi ricorre il 94esimo anniversario della sua nascita e l'abbiamo voluto ricordare così attraverso la musica sua, ma interpretata da Percy Faith. Voglio aggiungere anche che lui ha composto la fanfara della Paramount Picture, utilizzata come sigla d'apertura dei film e anche di certe serie televisive dal 76 al 2004. Nel corso della sua carriera ha ricevuto 5 Grammy Awards, 6 nominazioni agli Academy Awards e 4 nominazioni agli Emmy Awards, ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame e nel 2018 ha ricevuto un Oscar onorario alla carriera. Adesso noi, dopo aver ascoltato il theme from The Fox, ci ascoltiamo Le Volpi Blu con Dolce Tempo.

0: E siamo così risaliti al 1978 con questo dolce tempo delle Volpi Blu. Ci sarà nella seconda ora di sport di cui parlarvi, non così tanto o forse troppo, perché ovviamente siamo nel mezzo della prima fase di questi mondiali 2026, la fase a gironi. Tante partite ancora si stanno giocando, siamo entrati in quella fase dove si giocano le seconde partite nei vari gruppi e sono tanti, ma c'è stato anche un MotoGP in Repubblica Ceca, o Cechia si può dire anche così, dove c'è stata anche c'è stato un episodio di cui vi parlerò a breve, però vi parlerò anche del fatto che non so perché in Italia ci tengano così tanto a distruggere, a maltrattare, bistrattare la nostra lingua e usare espressioni come Marshall al posto di commissario di pista. Ecco, ne parlerò nella seconda ora. A breve vi parlerò invece del primo brano dal sapore locale di oggi.
1: N'attendez pas, magasinez maintenant. Le vendredi fou est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Avec des aubaines incroyables de la fin de semaine seulement. Comme 60% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. 25% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Et obtenez 15% de rabais sur les gros électroménagers Samsung lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, la livraison locale est gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Les aubaines du vendredi fou se terminent dimanche. Chez Brick, plus d'économies pour vous.
2: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
3: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanini in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

È nata a Montreal il 17 giugno del 1952 e quindi 4 giorni fa ha compiuto 74 anni. La sua carriera è iniziata nell'inizio degli anni 70, nel 72, partecipando al Festival International de la Chanson de Grand Bay e poi piano piano ha iniziato a collaborare con vari artisti, a firmare anche contratti discografici, ma la svolta sua è arrivata nel 1978 quando si è fatta notare da un certo Luc Plamondon e gli viene proposto il ruolo di Marie-Jeanne nell'opera rock Starmania. Alcune delle più belle canzoni di questa opera scritta per quanto riguarda i testi di Luc Plamondon e la musica, quella di Michel Berger, e tanti dei brani che ne sono usciti fuori, che sono diventati dei classici, sono interpretati da Fabien Thibault, ma la sua carriera prosegue poi e collabora con tanti cantautori, non soltanto quebecchesi, ma anche della francofonia, come Balavoine e tanti altri. Il più grande successo della sua carriera è sicuramente però firmato negli anni Ottanta, insieme a un certo Riccardo Cocciante, Question de Feeling e poi qualche anno dopo anche Chaleur Humaine. Lei negli anni 80 si trasferisce in Francia ed è lì che poi prosegue la sua carriera, ma di un'epoca quando lei viveva ancora con noi e pubblicava tante canzoni di successo, ce n'è una uscita ad inizio degli anni 80 che si intitola Le Goût du Miel e l'ascoltiamo insieme, Fabien Thibault.

Mancano 10 minuti alla prossima ora di Domenica Insieme, ma abbiamo ancora tanto da fare. C'è il bollettino meteorologico di quest'oggi e della settimana, dunque dei prossimi 7 giorni. E poi ascolteremo anche un'altra bella canzone dedicata al papà. Ma per il momento veniamo al momento presente. 18 sempre i gradi fuori dai nostri studi, sempre piuttosto nuvoloso, e sottolineo piuttosto nuvoloso perché spesso il sole fa capolino e lo farà sicuramente più volte nel corso delle prossime ore, perché anche se la mattinata sarà più nuvolosa, il pomeriggio si disegna diversamente. Il cielo sarà variabile, però a partire da metà pomeriggio c'è anche al 40% la possibilità di temporali sparsi. Se ci sono questi temporali, lo sapete bene ormai, possono cadere ingenti quantità d'acqua, altrimenti non sono previste importanti precipitazioni. Dunque, veniamo alla massima di oggi, che dovrebbe toccare i 22 gradi, percepiti a 25, dunque un leggero fattore umidex, niente in paragone a quello che stanno vivendo in questo momento in Francia, in Spagna e in altre parti d'Europa, anche in Inghilterra, dove si sfiorano o si superano addirittura i 40 gradi. Per fortuna, non oggi e non nei prossimi giorni, patiremo temperature tali. Dunque, per oggi la massima di 22, percepita 25, con questi rischi di temporali sparsi al 40%. Stesso quadro più o meno per questa sera, e il vento soffierà moderato da ovest a 20 km orari nel pomeriggio, raffiche che possono anche superare i 30 km orari. Questa sera invece diventeranno più leggeri, addirittura poco più di una brezza per questa notte, quando la temperatura scende a 15 sotto un cielo variabile. Domani mattina cielo variabile sempre e temperatura intorno ai 17, la massima per domani 24, percepita a 28 sotto un cielo variabile, ma le probabilità di precipitazioni saranno soltanto al 20% e il vento soffierà leggero da sud-ovest a 15 km orari. Veniamo adesso al resto della settimana. Alle 6 ore di soleggiamento di domani se ne aggiungono 10 per quella di martedì, una massima di 23, percepita 26, passaggi nuvolosi in mattinata, poi deboli rischi di piogge sparse a metà giornata, sempre venti leggeri che soffieranno da ovest per martedì, minima di 15, e poi mercoledì il quadro rimane simile, 15 km orari da ovest per quanto riguarda il vento, massima di 23, percepita a 26. Dunque c'è finalmente un po' di stabilità dopo tutta questa instabilità, passaggi nuvolosi e un debole rischio di piogge sparse per l'intera giornata, ma probabilità al 40%. Per giovedì la massima sale a 24, sarà percepita sempre a 26-28 gradi, passaggi nuvolosi in mattinata, poi annuvolamento graduale in pomeriggio, comunque sempre 7 ore di soleggiamento sono previste e il vento soffierà leggerissimo da sud. Leggero da sud soffierà invece venerdì, però il quadro qui cambia completamente. Generalmente nuvoloso con deboli piogge, ma per l'intera giornata, una massima di 22, percepita a 26. Il vento soffierà leggero da sud, ma potrebbero cadere circa 10 mm di pioggia. L'unica giornata davvero piovosa prevista per i prossimi 7 giorni, perché per il fine settimana prossimo torna il bel tempo. 23 la massima, percepita 27 per sabato, 24 percepita 27 per domenica, con un vento che soffierà leggero da ovest sabato e leggerissimo da ovest domenica, con 8 e 12 ore di soleggiamento rispettivamente previste per queste due giornate, e delle minime intorno ai 17 gradi. Tra l'altro la minima di 17 sarà una costante per la settimana, già a partire da martedì e questo fino a domenica prossima. Dunque il quadro tutto sommato è abbastanza carino per quanto riguarda sia le temperature minime intorno, anzi ve lo dico subito adesso, le minime di questi tempi dovrebbero aggirarsi intorno ai 13 gradi, dunque saranno di qualche grado superiori alle medie, però la massima di questi tempi è di 24 gradi, dunque saremo perfettamente nelle medie stagionali per i prossimi giorni. E non solo,
vi dico anche questo, che la giornata più calda mai registrata è stata qualche anno fa, nel 2020, 33,7 gradi, saremo lontani da questa temperatura, la più fredda registrata nel 68, 7,2 gradi, anche come minima siamo lontani da questa misura, almeno di 10 gradi. E così, davanti a noi, dopo tutte queste intemperie, finalmente un po' di bel tempo e comunque una giornata piovosa venerdì per venire ad annaffiare tutto il nostro lavoro finora raggiunto. Sono le 9:55, adesso torniamo alla musica e torniamo ad ascoltarci una bella canzone dedicata a tutti i papà, e ce la canta Raffaella Carrà.

0: Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
2: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 dollaro la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
1: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Il était une fois nous deux, Joe Dassin, nella versione francese di grande successo con l'adattamento di Pierre Delanoë e Claude Lemel, ma nella versione originale con testo di Vito Pallavicini e musica di Toto Cutugno, questi erano gli Albatros con Monia Monia 1976, ed è questa canzone che apre la seconda ora di questa edizione di Domenica Insieme, edizione dedicata alla festa del papà. Di nuovo buona festa del papà, tanti auguri a tutti i papà in ascolto e i papà nelle vostre vite. In questa ora di Domenica Insieme ci sarà tanto sport di cui si potrebbe parlare, però forse siccome non siamo nel pieno dell'azione per tanti di questi sport, io direi che sì, condividerò con voi alcuni risultati, alcune classifiche per quanto riguarda i mondiali di calcio della FIFA. Vi parlerò anche di MotoGP perché si è conclusa la gara di oggi e c'è stata polemica per un brutto gesto di Bezzecchi, e ci sarà polemica da parte del sottoscritto per la lingua utilizzata per parlare di certe cose anziché la nostra lingua italiana. Però sì, sarò breve perché lo so, altrimenti divento tanto pesante e non voglio, anzi per alleggerire tutto il quadro, secondo me la cosa più bella da fare è ascoltare bella musica, e allora direi di rituffarci in questa nostra passione, quella per la musica italiana, con questo brano di Bianca Azzei, Ora esisti solo tu.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Filet mignon di manzo, sottovuoto, a 17,99 la libra. Acqua frizzante San Pellegrino, 330 ml, 6 bottiglie per 4,99. Sovraccosce di pollo disossate, 6,99 la libra. Pasta Val di Grano, 500 grammi, 1,25. Olio extravergine d'oliva, Salud, 1 litro a 8,99. Formaggio grattugiato King C, 600 grammi a 9,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: N'attendez pas, magasinez maintenant. Le Vendredi Fou est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Avec des aubaines incroyables de la fin de semaine seulement. Comme 60% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. 25% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Et obtenez 15% de rabais sur les gros électroménagers Samsung lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, la livraison locale est gratuite sur les achats de 499$ ou plus. Certaines exclusions s'appliquent détail en magasin. Les aubaines du Vendredi Fou se terminent dimanche. Chez Brick, plus d'économies pour vous.
3: Le Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles Junio est l'événement l'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

Grande successo sia per Donatello che per i Dick Dick, la musica di Enrico Riccardi, ma il testo di una figura che prima di dedicarsi alla musica, soprattutto ai testi, praticava attivamente l'atletica leggera, intanto ha anche partecipato a gare tipo la staffetta 4x400 e ha vestito anche la maglia azzurra. Lui nasceva in questo giorno 92 anni fa. Ci saranno altre canzoni per le quali lui ha steso praticamente il testo di stupende canzoni come questa. Io mi fermo qui e le ascolteremo nel corso dei prossimi minuti, forse più nella terza ora, perché in questo momento ci dobbiamo dedicare comunque un po' allo sport e cominciamo con il calcio. Calcio che da giovedì è entrato nella seconda partita della fase a gironi di tutti i gruppi e dunque giovedì 18 giugno ci sono state tante partite in vari gruppi. La Repubblica Ceca che pareggia contro il Sudafrica 1-1, questo per il gruppo A. Nel gruppo B la Svizzera che batte la Bosnia ed Erzegovina per 4-1, il Canada che asfalta praticamente il Qatar 6-0, risultato tennistico questo per il gruppo B, e l'altra partita del gruppo A, Messico-Corea 1-0. Venerdì 19 giugno ci sono state altre 4 partite, 2 per il gruppo C e 2 per il gruppo D. Stati Uniti che battono Australia 2-0, la Scozia sconfitta dal Marocco 1-0, il Brasile che travolge Haiti 3-0 e la Turchia battuta dal Paraguay 1-0. Ieri altre 3 partite del gruppo F, Paesi Bassi e Svezia 5-1, e del gruppo E, Germania che batte Costa d'Avorio 2-1 e Ecuador Curaçao a sorpresa termina 0-0. Questa mattina c'è stata l'altra partita del gruppo F, Turchia battuta dal Giappone 4-0, e ci saranno altre partite. Spagna, Arabia Saudita alle 12, ora di Montreal, questo per il gruppo H. Per il gruppo G invece Belgio, Iran alle ore 15, alle ore 18 invece Uruguay, Capo Verde, e alle 21 Nuova Zelanda, Egitto. Per le altre partite lascerò il compito ai miei colleghi. Per il momento noi torniamo alla musica e poi vedremo la classifica provvisoria di tutti i gruppi per le partite già giocatesi finora in questi mondiali 2026. Torniamo alla musica con Ornella Vanoni, Gli amori finiti.

0: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così. Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Col cuore ci vivo, con gli occhi mi esprimo, con la bocca racconto una storia. Sul foglio ci scrivo, col sole mi sveglio, coi ricordi alimento memoria. Col dolore ci cresco, con le chiavi ci apro, sulla strada mi perdo, col silenzio mi annoio, con lei mi emoziono. Nel letto ci dormo, con le mani lavoro, col naso respiro l'odore. Nel piatto ci

Sicuramente una delle più belle canzoni dedicate al papà. Che andrebbe ascoltata più spesso e anche dedicata più spesso. Buongiorno papà Fabrizio Moro, canzone che ci ha portati alle 10:29 scoccate in questo momento. Torniamo a parlare di sport e torniamo ai mondiali di calcio. Allora, prima di passare alle classifiche, voglio ringraziare l'ascoltatore e amico Giuseppe. E lo sapete, io non cerco scuse, non cerco di inventarmi scuse e darne a voi per i miei lapsus, ma ce n'è stato uno. Cerco soltanto a volte delle spiegazioni, ecco. E allora una forse ci sarebbe, che questi due paesi hanno lo stesso numero di lettere scritte in italiano.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Partiamo dal gruppo A. E qui già sono state giocate due partite. Messico è in testa con 6 punti, segue la Corea con 3 punti e Repubblica Ceca e Sudafrica hanno un punto ciascuna squadra. Però in fondo alla classifica il Sudafrica con una differenza reti di meno 12. Per invece quanto riguarda il gruppo B, il Canada è in testa con 4 punti, a pari punti con la Svizzera, qui è la differenza reti a fare la differenza, e alla Bosnia Erzegovina e al terzo posto Qatar, quarto posto il Qatar, sconfitto ricordo dal Canada 6-0. Nel gruppo C anche qui sono state giocate due partite, Brasile in testa con 4 punti, a pari punti con il Marocco, la differenza reti 3 di vantaggio per il Brasile, 1 di vantaggio per il Marocco. Nel gruppo D, anche qui, due partite già giocate. Sì, gli Stati Uniti sono in testa con 6 punti, segue l'Australia con 3, Paraguay 3 e la Turchia 0 punti. E qui la Turchia sarebbe già fuori dalle qualificazioni, come anche Haiti nel gruppo C con 0 punti e nessuna possibilità di recuperare. Invece per la Scozia non è ancora tutto chiuso nel gruppo C. Gruppo E, due partite giocatesi, anche qui la Germania a pieni punti, 6 in testa a questo gruppo, segue la Costa d'Avorio con 3 punti e poi Ecuador e Curaçao, 1 punto ciascuna squadra. Paesi Bassi sono in testa alla classifica del gruppo F con 4 punti, Giappone 4, Svezia 3 punti e la Tunisia è già fuori con 0 punti e nessuna possibilità di recuperare la situazione. Gruppo G invece, già qui entriamo nei gruppi che non hanno giocato ancora le due prime partite. Una partita soltanto per Nuova Zelanda e qui è il gruppo dove tutte le squadre sono a un punto e anche la differenza reti è di poche, sono stati segnati pochi gol in questo gruppo e soltanto pareggi finora. Nuova Zelanda, Iran, Belgio, Egitto, l'ordine nella classifica, un punto ciascuna squadra. Stesso quadro per il gruppo H e ancora meno reti segnate in questo gruppo, un punto ciascuna squadra perché tutti pareggi, Uruguay, Arabia Saudita, Spagna e Capoverde, la classifica per il momento. Gruppo I, qui Norvegia e Francia sono in testa con 3 punti e Senegal, Iraq ne hanno 0. Anche qui soltanto una partita giocata. Gruppo Iota o Ilunga o J, Argentina 3 punti, Austria 3 punti, Giordania 0 e Algeria 0 punti. Gruppo K, in testa c'è la Colombia con 3 punti, poi Congo 1 punto, Portogallo soltanto un punto per il momento e Uzbekistan 0. Infine il gruppo L, in testa c'è l'Inghilterra con 3 punti, però ha segnato tante reti già. Ghana al secondo posto con 3 punti, Panama e Croazia chiudono questo gruppo a 0 punti ferme. Però qui, come dicevo, c'è soltanto una partita giocata, ci sono ancora due partite da giocarsi, mentre per gli altri gruppi c'è l'ultima della fase a gironi. E con questo io chiudo la pagina sportiva dedicata al calcio, ai mondiali, e direi di tornare alla musica e tornare al giorno d'oggi con questa Tutto a posto di Alessandra Amoroso.

Giampiero Anelli in arte Drupi con Vado Via. Questa canzone, tra le tante canzoni che sono state scartate dalla finale del Sanremo del 1973, però ha avuto un percorso davvero eccezionale, perché questa Vado Via di Drupi è diventato poi un successo internazionale, è salita fino al 17° posto nelle classifiche britanniche in italiano. Questa canzone, questa versione, al 17° posto, all'88° posto, 88° posto nella Billboard Hot 100 e nei primi posti di tante classifiche in Europa. Dunque, grande successo in italiano. All'estero, ma non così tanto in Italia. E questa è una delle tante canzoni per le quali il testo è stato scritto da chi nasceva in questo giorno tanti tanti anni fa. La musica è sempre quella di una persona che ha scritto tante canzoni a livello musicale, ma di successo, ovvero Enrico Riccardi. Ne ascolteremo altre. Per il momento io direi di tornare subito alla musica e subito a festeggiare un'altra persona, perché lei nasceva a Spring Hill, Nova Scotia, il 20 giugno del 1945, dunque ieri ha compiuto 81 anni. Mourna Ann Murray, che si è fatta conoscere a partire già dagli anni 60 con varie canzoni di successo, alcune originali, alcune delle riprese, però con la sua inconfondibile voce è stata capace di portare e riportare al successo canzoni che erano state già scritte e interpretate da altri. Però questa mattina ve la faccio ascoltare in uno dei suoi primi grandi successi, Daydream Believer, Anne Murray.

0: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
1: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
0: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 dollaro la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
1: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Camonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
3: Torniamo allo sport, questa volta i motori e a due ruote, perché c'è stato un MotoGP, quello della Repubblica Ceca, e a Brno Marc Márquez trionfa e si rilancia per il titolo, battuti Ogura e Bagnaia. Il campione del mondo si porta davanti a 5 giri dalla fine e resiste al ritorno del giapponese dell'Aprilia. Sul podio Pecco a lungo in testa del Gran Premio, Di Gianantonio quarto, Marini ottavo, Martin nono e Bastianini decimo posto. 3 settimane fa al Mugello era a 102 punti di distanza dalla vetta e da Marco Bezzecchi. Oggi quest'ultimo fermo a guardare gli altri, sospeso dai giudici di gara per lo sconcertante episodio di ieri, episodio in cui ha dato uno schiaffo a quello che in Italia chiamano uno steward o un marshal, che in inglese sarebbe il track marshal, ma in italiano è il commissario di pista. Però torniamo a questo Gran Premio. Ora Marc è a meno 40 con una serie di fortunatissimi per lui eventi, ma anche con 2 vittorie di fila, la 100esima e la 101esima della sua carriera. Ottimo anche Ogura, risalito fino a risuperare Bagnaia per andarsi a prendere il secondo posto, suo miglior risultato in MotoGP finora raggiunto, e Bagnaia, come già detto, terzo e quarto posto poi per Di Gianantonio. Gli altri: Ogura, cioè questo per la classifica del Gran Premio, mira al quinto posto, Aldeguer sesto, Raul Fernandez settimo, Marini ottavo, Martin nono e Bastianini dieci poi gli altri. Il mondiale adesso vede in testa sempre Bezzecchi con 180 punti, segue Martin con 172, Di Gianantonio 157, ma a 140, dunque a 40 punti soltanto dalla vetta, adesso c'è Marc Márquez. Il prossimo MotoGP sarà per il fine settimana prossima e sarà nei Paesi Bassi. Adesso torniamo alla musica e torniamo con un'altra canzone le cui parole sono state scritte da quello che oggi avrebbe festeggiato 92 anni. Canzone bellissima sia per la musica che per il testo, cantata da Milva, intitolata Mediterraneo.

Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage 438 804 57 85.

0: Si chiude la pagina sportiva con innanzitutto il tennis, dove ci sono due tornei per la serie ATP 500 dal lato maschile. Al HSBC Championships di Londra, per la finale ancora non si sta giocando perché sono state giocate le semifinali, e da un lato Francisco Cerundolo ha sconfitto l'americano Brandon Nakashima per 6-7, 6-3, 6-4, e l'altra semifinale invece è stata vinta dall'americano Tommy Paul sul francese Hugo Humbert per 6-3, 6-3. Invece in Germania, al Terra Wortmann Open di Halle in Germania, la finale è stata vinta da Francis Tiafoe sull'altro americano Taylor Fritz per 6-4, 6-4. Intanto per il football canadese, ricordiamo che ieri purtroppo gli Alouettes di Montreal sono stati sconfitti dagli Edmonton Elks per 32 a 29. La prossima partita per la squadra montrealese si giocherà sabato 11 luglio e affronterà gli Stampeders di Calgary. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva. Nella prossima ora ci saranno altre belle canzoni da questo paroliere, ma non solo, ci saranno canzoni anche ancora dedicate alla festa del papà. Adesso noi ci fermiamo soltanto per identificare questa stazione e poi si riparte con Mina.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Avrei potuto programmare l'intera trasmissione con canzoni scritte da questo paroliere e non sarebbe stata una cosa banale, non sarebbe stata noiosa, anzi sono tanti, tantissimi i successi scritti da Luigi Albertelli, non soltanto per Mina, che in questi giorni era davvero all'apice della sua arte, canzone per la quale la musica è stata composta da Shel Shapiro, ma lui ha scritto canzoni per tanti artisti, artisti che voi conoscete bene come i Nomadi, come i Ricchi e Poveri, Donatello, Caterina Caselli, Anna Maria Izzo, ma anche Milva, Mina, Mia Martini, Drupi e tanti altri. Ci sono canzoni che non vi faccio ascoltare oggi perché le abbiamo ascoltate poche settimane fa, perché lui ha collaborato anche con Enzo Malepasso a canzoni come quelle che poi sono state di grande successo sia per lui che per una certa Fiordaliso, Non voglio mica la luna. E adesso noi, per ricordare questo paroliere, che in fondo lui ha iniziato la sua carriera con un grande successo, perché lasciata l'atletica si è cimentato alla scrittura di canzoni e già nel 1969 vinceva con la canzone Zingara, portata al successo e alla vittoria da Iva Zanicchi e Bobby Solo, anche quella canzone con musiche di Enrico Riccardi. Forse avremo il tempo di ascoltarla anche quella canzone, per il momento invece vi voglio fare ascoltare quella canzone con la quale ha vinto anche un'altra gara canora, l'ultimissima edizione vera e propria di Canzonissima, quella del 1974, nella quale la sua canzone Un corpo e un'anima veniva cantata da Wes e Dori Ghezzi.

0: Musica di Umberto Tozzi e Damiano Dattoli, invece il testo scritto da Luigi Albertelli, che ha scritto anche il testo di altri grandi successi della musica italiana come Aria di casa mia di Samy Barbeau, che abbiamo ascoltato 2 settimane fa, ma anche altri grandi cantanti hanno interpretato i suoi testi. E 2 canzoni scritte da Albertelli le ascolteremo durante l'oroscopo. Per il momento noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e poi un'altra bellissima canzone dedicata al papà.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio. Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liès.
3: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Lo so, sono tutte belle ma molto malinconiche queste canzoni dedicate al papà, però ci sta, vanno ascoltate. Questa lo so che è una canzone amatissima che un tempo non si ascoltava troppo spesso, e a me mi chiedevano la domenica, soprattutto quella della festa del papà, ma perché non fate ascoltare questa canzone? Io dicevo guardate che è pronta già nella mia lista. Per fortuna adesso ho anche colleghi che la ripropongono più spesso, perché sono delle canzoni che vanno ascoltate, fanno parte della nostra cultura, nel nostro bagaglio musicale italiano, ma sono anche canzoni che davvero ci fanno pensare con tenerezza a una certa figura. Adesso siamo giunti alle 11:17, il momento di vedere cosa è successo nella storia un 21 giugno, partendo dal 1527, quando muore a Firenze lo statista, scrittore e teorico politico Niccolò Machiavelli, autore di La Mandragola e di Belfagor. Aveva da poco compiuto 58 anni. Nel 1834 Cyrus Hall McCormick ottiene il brevetto per la mietitrice di grano inventata nel luglio di due anni prima. Nel 1913 Georgia Broadwick diventa la prima donna paracadutista al mondo, soltanto saltando da un aeroplano che sorvola la città di Los Angeles. Ventenne e soprannominata Tiny, piccola, perché è alta 150 centimetri, dunque un metro e mezzo, e pesa solo 39 kg. Nel 1948 la Columbia Records annuncia un nuovo sistema di incisione fonografica capace di riprodurre 23 minuti di musica per ogni lato. Il nuovo long playing, realizzato in vinile, girerà a 33 giri, o meglio 33 e un terzo, al minuto, contro i precedenti 78 giri, che consentivano una sola canzone per lato. Dunque, 78 anni fa, il 78 giri veniva soppiantato. 1963. Fumata bianca in Vaticano al conclave per designare il successore di Papa Giovanni XXIII, scomparso il 3 giugno. Dopo 5 scrutini negativi, i cardinali riuniti nella Cappella Sistina designano alla guida della Chiesa Cattolica l'arcivescovo di Milano, il cardinale Giovanni Battista Montini, che assume il nome di Paolo VI. Nel 67 Douglas Engelbart richiede il brevetto per l'invenzione del mouse, una periferica di puntamento per computer ufficialmente denominata indicatore di posizione XY per visualizzazione. Nel 73 la Svezia vieta la vendita del tabacco ai minori di 16 anni, con pene per chi fuma in presenza di bambini anche all'interno della propria casa. I provvedimenti sono tesi a contrastare la rapida diffusione dei tumori polmonari. Nel 1982, alle 21:03, all'ospedale St. Mary di Londra, nasce William Windsor, primogenito di Carlo e Diana, principi di Galles. Il bambino pesa 3 kg e 200 grammi, dunque. Tra qualche ora festeggerà 44 anni il principe William. Nell'89 la Corte Suprema degli Stati Uniti sentenzia che bruciare la bandiera della propria nazione in segno di protesta politica non è reato, poiché è la stessa Costituzione a sancire la libertà di manifestare il proprio pensiero, ma ci sono modi migliori, secondo me, di farlo. Nel 99 la squadra di calcio viterbese, che gioca nel campionato di Serie C1, sarà allenata da Carolina Morace. È la prima volta che una donna allena una squadra di calcio professionista in Italia. Nel 2001 il bisettimanale, infine, economico Forbes pubblica la classifica dei più ricchi al mondo, la cui prima posizione è occupata da Bill Gates, fondatore della Microsoft, con 58,7 miliardi di dollari, spiccioli rispetto al giorno d'oggi. L'italiano più ricco è Silvio Berlusconi, con 10,3 miliardi di dollari. E adesso noi, dopo aver ascoltato una canzone di Iva Zanicchi, ce ne ascoltiamo un'altra che ha cantato anche lei e vinto con questa canzone a Sanremo, ma l'ascoltiamo nella versione cantata da Bobby Solo. Anche questa canzone, il testo scritto da Luigi Albertelli.

0: è il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra, spalla di vitello da latte $7.99 la libra, mortadella italiana a papille $7.99 la libra, pasta di vella 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fragole, due confezioni per $5. Petto di pollo dissossato $6.99 la libra. Provolone auricchio $14.99 la libra. Bibite siciliane 4 per 330 ml $5.99 la confezione.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: A breve per voi l'oroscopo di oggi, per il momento un'altra canzone il cui testo è stato scritto da Albertelli, la canta Anna Maria Izzo, La Corriera.

Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: La tabella di marcia regolare, noi siamo pronti per andare a vedere quali sono le previsioni zodiacali per oggi. Partiamo dal segno dell'Ariete. La necessità prioritaria di aggirare o superare nel più breve tempo possibile una banale difficoltà sarà irrinunciabile impegno odierno. Rammentate intanto che avrete a disposizione più risorse pratiche di quante non avete immaginato a una prima valutazione. Toro, siete un po' troppo pronti a giudicare il prossimo per ottenere clemenza di fronte ad un vostro piccolo errore, e allora subitevi in pace le stesse critiche che avete spesso rivolto agli altri. Chiarite tutto a cuor leggero e avrete una piccola possibilità di perdono. Gemelli, grazie ad un sole magnifico in uscita dal vostro segno, migliorerete la vostra posizione professionale e i vostri guadagni. Le idee e le intuizioni saranno assolutamente brillanti. Vi renderete conto di quanto sia importante e bello avere qualcuno cui pensare. Ad esempio il papà. Cancro, badate a organizzarvi su misura una giornata un po' più tranquilla e assaporatela fino in fondo, se possibile, in buona armonia con la persona amata. Scegliete con più selettività del solito cosa fare e dove andare. Leone, vi attende una mattinata intensissima, saprete mantenere la calma e il sorriso sulle labbra, anche se in certi momenti sorriderete a denti stretti. La serata prevede un clima di consensi e perfino di conclamato successo nella vostra abituale cerchia di amicizie. Ed infine per il primo sestetto, la Vergine, la Luna nel segno vi renderà più dolci e romantici con la persona del cuore. Di conseguenza, la vita di coppia assumerà toni tranquilli, qualche polemica si attenuerà da sola e vi sentirete più sicuri della stabilità del vostro rapporto.

Eccoci pronti per il secondo sestetto dell'oroscopo. Ripartiamo dunque dal segno della bilancia. Le cose non sono semplici come vi piacerebbe e a volte vi troverete a non sapere neppure voi che cosa decidere o cosa desiderare. In questo clima di confusione finirete per diventare impulsivi. Non è necessario agire ad ogni costo, temporeggiate se potete. Scorpione, la giornata non favorirà le amicizie, i rapporti con i parenti e i vicini e potrà riservare un incontro animato, imbarazzante e antipatico con una persona che improvvisamente vi farà perdere la pazienza. Si prevede un po' di tensione tra le giovani coppie. Sagittario, sarà bene ricambiare con attenzione un gesto gentile della vostra dolce metà. Un regalo inatteso potrà accendere molti vostri entusiasmi nei confronti del mittente. Lasciatevi andare e rivelate apertamente la vostra gratitudine. Capricorno, dovrete usare molto autocontrollo per non compromettere i legami d'amicizia. Evitate d'essere troppo scoperti nei confronti dei nemici. Usate quindi l'intuito che vi accompagnerà per tutto il giorno e che vi renderà invidiabili agli occhi degli altri. Acquario, una tentazione irresistibile o un malizioso desiderio che stava ormai per realizzarsi annuncia una battuta d'arresto, una sorta di sosta forzata a causa di un ripensamento. Sarà meglio evitare passi falsi e parlarne con la persona amata. Ed infine i pesci. Non sarete molto socievoli e vi occuperete serenamente dei vostri impegni tenendovi a distanza di sicurezza dagli altri. Con il romanticismo potrete recuperare l'intesa affettiva con la persona del cuore, imparando a vivere insieme tutte le emozioni della giornata. E adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. I nati il 21 giugno sono ossessionati dalla vita, da ogni aspetto dell'esistenza. Che siano più o meno intellettuali, essi anelano alle esperienze del mondo e quelli che vivono in paesi sviluppati finiscono spesso per incarnare tutto quanto c'è di meglio e di peggio nella moderna società capitalistica. Spesso sanno maneggiare bene il denaro, sono estremamente orientati al successo e hanno una certa tendenza a diventare autoritari. Con il grande entusiasmo e la voglia di riuscire che li caratterizza, i nati il 21 giugno superano qualunque ostacolo si frapponga sul loro cammino. Sembra quasi che la loro personalità eserciti una sorta di magia sugli altri. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri!

0: E le nostre due canzoni dell'oroscopo, anche queste per quanto riguarda le parole, il testo scritte da Luigi Albertelli. La seconda, ricominciamo, grande successo di Adriano Pappalardo del 79, e in mezzo all'oroscopo c'è stata anche la canzone di Sandro Giacobbe, Sarà la nostalgia, ultimo, forse uno degli ultimi grandi successi di Albertelli per quanto riguarda le canzoni d'autore, e poi si è dedicato a scrivere le sigle per i cartoni animati ed ha così continuato la sua carriera in un'altra direzione. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi una canzone dedicata al papà cantata da Céline Dion.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Code di aragoste 8 a 10 once 19,99 l'una. Capesante, sacco di una libbra a $8,99. Cotolette di maiale con osso, $3,99 la libbra. Sperlani selvatici congelati, sacco di una libbra a $6,99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
4: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
5: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Parli a mon père, bellissima canzone di Céline Dion. Intanto lui oggi compie gli anni, è nato a Napoli il 21 giugno del 57, cantautore, autore, regista, attore, sceneggiatore italiano. Non sapevo se presentarvelo con un jeans e una maglietta o senza giacca e cravatta. Ve lo presento allora con il caschetto, che canta Chiara.

0: 69 candeline soffiate oggi da Nino D'Angelo, che ha sfornato tantissimi successi nel corso della sua lunga carriera. Ci fermiamo per un'ultima pubblicità e poi l'ultima canzone dedicata al papà di oggi.
1: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: forte papà, questo lo dovete dire ogni volta che ne avete l'occasione. L'ultima canzone di questa trasmissione cantata da Gianni Morandi, e prima di lui abbiamo ascoltato anche una canzone di Nino D'Angelo, così per fargli gli auguri. Chiara, del 1986, sono tante le canzoni che avrei potuto farvi ascoltare di questo cantante. Ci saranno occasioni, lo spero, nelle prossime settimane. Intanto per questa che sta per iniziare, vediamo un po' com'è il quadro meteorologico per oggi. Vi dico, vi ripeto anzi, che ci sarà questo rischio di temporali sparsi, ma il rischio adesso è aumentato al 60% per quanto riguarda le probabilità. La massima per oggi è di 22, percepita a 25, il vento soffierà da ovest a circa 20 km orari, ma le punte potrebbero superare i 30 km orari. I rischi di temporali sparsi si protraggono per la serata, ma questa notte il cielo sarà variabile, una minima di 15 e il vento soffierà leggero da sud-ovest. Domani mattina il cielo sarà variabile, come anche domani pomeriggio. In mattinata intorno ai 17-18 gradi e massima di 24, percepita a 28 per domani lunedì, con un vento che soffierà leggero sempre da sud-ovest. In questo momento la temperatura fuori dai nostri studi è un po' più elevata di prima, 20 gradi sotto un cielo prevalentemente sereno e una temperatura percepita di 21 gradi. Il sole questa mattina è sorto alle 5:06 prima di me e tramonterà alle 20:45 prima di me, ancora qui. La durata del giorno 15 ore e 38 minuti per quanto riguarda la fase lunare. Questa sera sarà il primo quarto raggiunto e secondo il calendario repubblicano francese oggi sarebbe stato il terzo giorno del mese di Messidor, giorno ufficialmente denominato Jour de l'Oignon, Jour de l'Oignon, o in italiano il giorno della cipolla. Con questo di nuovo tanti auguri di festa del papà in allegria a tutti i papà in ascolto, a tutti i papà nelle vostre vite, un pensiero d'affetto dolce per quelli che purtroppo non sono più con noi. Se Dio vuole, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì mi raccomando sempre tanta gentilezza con tutti, soprattutto oggi con il papà, e una buona domenica, una buona settimana a tutti voi, con un abbraccio fortissimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e da Roberto Rantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: John Foster.
2: John Foster, il nome d'artista, il suo vero nome è Paolo Occhipinti, con Non finirò da amarti,
3: seguito da Renato e i profeti,
2: Gli occhi verdi dell'amore,
3: Zucchero,
2: Fiore di maggio
3: e Mimmo Carlo Magno
2: con Lucanella. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci sulle onde di CFMB 1280. Vi ricordo che questa scaletta musicale è stata scelta dal nostro Mario Lipari e andiamo subito ad ascoltare Irma di Benedetto che ci canta.
0: No, ecco l'organetto abruzzese.
1: Ah, è orchestrale.
0: Sì, con Rose Rosse.
1: Enrico e Sabrina Musiani.
0: Moretto Moretto.
1: Le Mondine.
0: Con un medley Italian Mix.
1: E i girasoli.
0: La Cesarina.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liberi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con la bella musica, adesso è il turno dei I Nomadi.
0: Un pugno di sabbia.
1: Julio Iglesias ci canta
0: con un bel tango, mano a mano.
1: Nada Malanima.
0: Una chitarra e un'armonica.
1: Il grande Adriano Celentano.
0: Una carezza in un pugno.
1: Buon ascolto.

0: All'antenna di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di canzoni sempreverdi selezionate per voi da Mario Lipari e presentate in compagnia
1: di Roberto Lantucci. Continuiamo adesso con i Teppisti dei Sogni,
0: Piccolo Fiore Dove Vai
1: e Loredana e Santona Romeo,
0: A Luna a Mezzo Mare.
1: Buon ascolto.

0: E con l'orchestra di Roberto Delgado, con la voce e la chitarra, è l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5. Arrivederci.
1: Buona giornata e grazie ancora a te, Mario, di essere stati con noi. Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: state ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.